0: prendere la strada. Scusa, quella è un disordine.
1: Please advise, units may disregard.
0: Service
1: 247 is.